pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino con cagno per barriere, vi devi nomine, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, mi vedi ben ciulle, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi volano, cuore parrucca, presto la barba.

laggiù, Rodobertissimo sopra il fuoco adesso lo vettore, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.